Ogni gnos cada matin Vengo a la campagna per mi Angola, Angola, oi, possa Ogni gnos cada matin Vengo